0: anything else. Mi stanno passando, abbiamo un attimo dato un bagno, è andato male. E si deve parlare se si può.
1: Uomo con tocco non abbiamo dato un bagno. Non altro lo pensate troppo.
0: Sì,